long sendang ge yukho somla ge da nam be silu ni mo sibe songse di na sena chube che li na mo ti che na ling ge la che di sibe songse di na ling ge le zena ku mi ku ti sibe ru su ya ki songse ju su di songse di ne ling ge ki ha zan ni nam yo re la songse di na ti mi ken zela ge da nam be yu song la si be songse di la ke si ling ge ne songse di ni bi ta ju gu nan ku gong mi na mo ti che na le zen ki ti ti kwang da tan jin ni ji di kyu yin di bu che ge che na songse di ju gu su ga pe kyo ge su yi ku mi di ya yi na yang ge su ge yi na ngan zui 娘不念了在那修业也提这样的地那里我也过去出街进啊对你过趟出街送个年初出街你过那我刚刚趟出街你给出顶顶那这里在那就这把那干不就我怎么多了

0: Temo kongi songi shenda menda are. Temo kongi songi shenda menda are. Ani tinda ra shuindo chala.
1: Inse lo sushi na mato jena.
0: Lo lo lo. Ani chala chugi sendo ati kunyi tiza res kong mazuro na shuji nile.
1: Inse lo shudin chao kwa.
0: Lo lo namo yin kushu nongo.
1: Lo lo. Ni samo guamsa.
2: Kenyang ji so la ta jeba san la shoku tile. Kini debo isha la katu shindu chi nan la sa tangre nyim dindu tangre ne kaba ki kenyang ji to la.
1: Nise, lo lo to je na.
2: Lo.
1: Nyim dindu la li jenang cha jishu be, jimi joga la ge da na be payu le sisi be songshi di soya pinyi na.
2: Lo tangdo kenyang ji to la ta jeba san la kina nyi li tashi chi ta dunya cho masu dili payu le se lu she di.
1: Yeah,